0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Weird Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night.
1: La notte da intenditore. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sponges again. You're being minges again. Full to the brim.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Buongiorno, le notizie delle 6.30. A New York, nella notte italiana, si è tenuto uno dei discorsi più attesi all'Assemblea Generale dell'ONU, quello del presidente ucraino Zelensky, che ha usato toni duri contro la Russia e attaccato Putin. Va fermato, ha detto il presidente ucraino. Nelle stesse ore la Russia lanciava il suo ennesimo attacco con droni su Kiev, si contano almeno 2 vittime. La CIA intanto lancia un allarme per possibili attacchi di Mosca contro Spagna, Italia e Francia. Guardiamo con grave preoccupazione le crescenti minacce ibride russe contro l'Europa, ha dichiarato il ministro degli esteri italiano Tajani nel suo intervento all'Assemblea dell'ONU.
1: Il presidente cinese Xi Jinping è arrivato negli Stati Uniti per una visita di Stato. Donald Trump lo ha accolto direttamente all'aereo. La visita durerà 3 giorni. Intelligenza artificiale, dazi, conflitti in Ucraina e in Iran e terre rare tra i temi sul tavolo. Pechino ha confermato che intende discutere anche della situazione di Taiwan. Dopo l'incontro bilaterale, stasera ci sarà la cena di Stato alla Casa Bianca con la partecipazione dei big della tecnologia. Xi Jinping arriva negli Stati Uniti, mentre, come abbiamo sentito, è ancora in corso a New York l'Assemblea Generale dell'ONU. Al Palazzo di Vetro sarà però il vicepresidente cinese Han Zheng a tenere il discorso a nome della Cina.
0: Il Colosseo resterà chiuso anche oggi dopo che un lavoratore di 22 anni, Andrea Moretti, è morto precipitando da circa 10 metri di altezza. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta e la chiusura completa al pubblico del monumento è stata decisa solo dopo le proteste della CGIL. In un primo momento era stato chiuso solo il settore in cui è morto il lavoratore, che era sul posto per una ditta in subappalto che si occupava dell'illuminazione.
1: Oggi in Consiglio dei Ministri è atteso il provvedimento sulla scuola annunciato nei giorni scorsi da Giorgia Meloni. Il testo dovrebbe essere un decreto, dovrebbe impedire che nelle classi la quota di studenti di origine straniera che non sanno l'italiano superi il 30%. Da capire se e come sarà garantito il diritto costituzionale all'istruzione di ogni bambino e bambina, senza costringere le famiglie coinvolte a rivolgersi a scuole distanti molti chilometri da casa. Su questo e non solo il governo starebbe trattando con la Presidenza della Repubblica, dopo che Mattarella si è schierato pubblicamente in difesa dell'integrazione e che Meloni gli ha risposto sostenendo di essere in linea con le circolari firmate dal Capo dello Stato quando era ministro. Tra i punti al centro dell'attenzione c'è anche il divieto di indossare burka e niqab, che potrebbe riguardare non solo le studentesse ma anche le loro madri in caso di, per esempio, di colloqui con gli insegnanti.
0: In Afghanistan un raid aereo ha colpito la città di Kandahar, seconda città del paese dove risiede il leader supremo dei talebani. Il bombardamento, che ha causato un grande incendio, non è stato rivendicato, non è chiaro se abbia causato anche delle vittime. Si tratta dell'ultimo di una lunga serie di attacchi che stanno insanguinando il paese, in gran parte provenienti dal vicino Pakistan.
1: A New York, nuova sentenza per Harvey Weinstein, l'ex produttore cinematografico accusato di molteplici violenze sessuali, il cui caso ha dato origine al movimento Me Too. Dopo 9 anni e 3 processi andati a vuoto, ieri Weinstein, 74 anni, è stato condannato a 15 anni di carcere per aver aggredito sessualmente un ex assistente di produzione nel 2006. I suoi avvocati hanno annunciato ricorso, ma è probabile che, nonostante i gravi problemi di salute, Weinstein stavolta non riesca ad evitare il carcere.
0: In Marocco record negativo per l'affluenza alle elezioni per il rinnovo del Parlamento che si sono tenute ieri, ha votato solo il 38% degli elettori. A disertare le urne sono stati soprattutto i giovani che un anno fa erano scesi in piazza per chiedere lo stop alla corruzione e più servizi. Il governo non ha mantenuto le promesse e si è impegnato soprattutto a rispettare gli impegni internazionali in vista della prossima edizione dei mondiali di calcio che si terranno lì nel 2030. Sul voto hanno pesato anche le tensioni con la Spagna, su Ceuta. I risultati provvisori danno in vantaggio il partito Autenticità e Modernità, già forza di governo nella precedente legislatura. Il re Mohamed VI potrebbe designare già oggi il nuovo primo ministro.
1: Gli europei maschili di pallavolo, la nazionale italiana è stata battuta 3-2 dalla Finlandia nei quarti di finale ed è stata eliminata. Fino a ieri sera la squadra azzurra aveva vinto tutte le partite giocate in questo torneo, dopo aver trionfato per 2 volte di fila ai mondiali, l'ultima un anno fa.
0: La prossima edizione del giornale radio alle 7, buon ascolto.
2: Popolare Network. Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 7. Sull'Ucraina, nuovo pesante attacco russo. Colpite Kiev e Odessa, danneggiato anche un ospedale della capitale. Ci sono almeno 2 vittime. Poco prima all'ONU Zelensky aveva attaccato Mosca. Per il presidente ucraino Putin il paziente zero va fermato. Intanto il quotidiano spagnolo El Mundo rivela, secondo la CIA il Cremlino prepara raid aerei contro Spagna, Francia e Italia. A Washington oggi il vertice tra Cina e Stati Uniti, dobbiamo essere partner, non rivali, ha detto al arrivo Xi Jinping, accolto da Trump con i massimi onori. Sul tavolo dell'incontro dazi, intelligenza artificiale, terre rare, ma anche Iran e Taiwan. Scuola, oggi è atteso il decreto sul tetto del 30% di studenti stranieri che non sanno l'italiano. Nei giorni scorsi l'attacco di Meloni a Mattarella, che si era schierato in difesa dell'integrazione. Al Colosseo, secondo giorno di chiusura dopo la morte di un lavoratore di 22 anni, la procura indaga sulla caduta da 10 metri di altezza del ragazzo che era sul posto per una ditta in subappalto che si occupava dell'illuminazione. Queste altre notizie nel giornale radio delle 7.30. Buon ascolto.
3: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
5: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
4: Ogni possibilità inizia con un passo.
5: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
6: Questo cammino dobbiamo completarlo.
4: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
7: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
8: A settembre ritorna la magia.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Secondo te siamo maledette?
12: No.
8: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
13: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
14: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
15: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
14: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
16: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
17: Amiche per la vita!
14: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
3: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Un nucleo di aria fresca va avvicinandosi progressivamente al nostro paese, dove il tempo peraltro rimarrà per lo più stabile nella giornata odierna. In mattinata sole prevalente da nord a sud, seppur con più nubi sulle regioni centro-settentrionali. Nel pomeriggio la situazione resterà pressoché invariata, ma qualche fenomeno potrà interessare il Triveneto, soprattutto le aree montuose, il centro e la Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio 3 Network.

0: ansia.
1: Stai ascoltando Radio 3 Network.
2: Popolare Network.
3: A Washington oggi il vertice tra Cina e Stati Uniti. Dobbiamo essere partner, non rivali, ha detto al Sanremo Xi Jinping, accolto da Trump con i massimi onori. Sul tavolo dell'incontro, dazi, intelligenza artificiale, terre rare, ma anche Iran e Taiwan. Sull'Ucraina, nuovo pesante attacco russo, colpite Kiev e Odessa, danneggiato anche un ospedale, ci sono almeno due vittime. Poco prima all'ONU Zelensky aveva attaccato Mosca, per il presidente ucraino Putin è il paziente zero e va fermato. Scuola, oggi è atteso il decreto sul tetto del 30% di studenti stranieri che non sanno l'italiano. Nei giorni scorsi l'attacco di Meloni a Mattarella, che si era schierato in difesa dell'integrazione. Sanità, in Italia nei primi 5 mesi di quest'anno quasi 500 casi accertati di morbillo, 150 in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Il Ministero chiede di far rispettare l'obbligo vaccinale. Secondo gli ultimi dati, nessuna regione raggiunge l'obiettivo del 95% di seconde dosi. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 7.30 negli Stati Uniti. È il giorno del vertice tra Donald Trump e Xi Jinping. Il presidente cinese è atterrato poche ore fa a Washington ed è stato accolto con i massimi onori da quello statunitense. La visita durerà 3 giorni, tanti temi sul tavolo, dall'intelligenza artificiale ai dazi, dalle terre rare al conflitto in Iran. Pechino intende discutere anche della situazione di Taiwan. In diretta Roberto Festa.
4: Buongiorno. In sole 3 occasioni nel passato un presidente americano ha stravolto il protocollo e si è recato di persona a ricevere un ospite straniero. Lo fece Eisenhower con Khrushchev, Kennedy con Nehru e Reagan con Papa Wojtyła. Il fatto che Donald Trump sia andato ieri sera in Maryland a ricevere Xi Jinping dà il senso dell'importanza che il presidente americano attribuisce a questa visita, la prima di Xi Jinping in America dal 2015, in programma appunto 3 giorni di omaggi, cene di Stato, parate militari in onore dell'ospite cinese. Il presidente americano del resto è da sempre convinto che sia più produttivo coltivare rapporti personali anche con i rivali, i concorrenti, e va detto che nel caso della Cina e di Xi Jinping la cosa ha funzionato. Pur nel confronto spesso forte, ostile tra i due paesi, i canali tra Washington e Pechino non si sono mai chiusi nell'ultimo paio d'anni. Allora, sono 3 sostanzialmente i temi centrali di questo incontro. Anzitutto Taiwan. Il Congresso americano ha votato una risoluzione per diversi miliardi di forniture militari a Taiwan. Trump per ora non ha firmato la legge, è probabile usi la questione come strumento di pressione su Xi Jinping per ottenere qualcosa in altri ambiti, soprattutto il commercio. Proprio il commercio è l'altro tema di questa visita. L'accordo, la tregua sui dazi raggiunta da Trump e Xi Jinping nel 2025 è in scadenza. Trump appare piuttosto insoddisfatto per il deficit commerciale americano nei confronti della Cina, 91 miliardi di dollari, e per le forniture dei metalli, delle terre rare che la Cina aveva promesso e che non sono arrivate negli Stati Uniti come atteso. Terzo punto, l'intelligenza artificiale. Il senatore Bernie Sanders ha chiesto nei giorni scorsi che Trump e Xi si accordino su limitazioni all'intelligenza artificiale. La cosa improbabile: sull'intelligenza artificiale si gioca una partita importante nello sviluppo dei prossimi decenni. Xi non ha alcun interesse a intralciare le aziende cinesi, sempre più competitive nei confronti di quelle americane, e Trump lo ha detto più volte: chi vince sull'intelligenza artificiale vince su tutto, quindi non ci pensa a intaccare il primato americano. Chi chiede quindi di rallentare su sperimentazione e utilizzo dell'intelligenza artificiale dovrà aspettare. Trump e Xi non ci metteranno mano. Andrea.
3: Grazie Roberto. E Xi arriva negli Stati Uniti mentre è ancora in corso l'Assemblea Generale dell'ONU, ma il presidente cinese ha deciso di snobbare le Nazioni Unite e al Palazzo di Vetro sarà il suo vice Han Zheng a tenere il discorso a nome di Pechino. A New York, nella notte italiana, c'è stato uno degli interventi più attesi, quello del presidente ucraino Zelensky, che ha usato toni duri contro la Russia e ha attaccato Putin. Va fermato, ha detto, davanti ai delegati dell'ONU. Sul discorso di Zelensky sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
0: Zelensky all'Assemblea Generale dell'ONU ha pronunciato un discorso durissimo contro la Russia, lasciando poco spazio alle interpretazioni. Finché Mosca attaccherà, Kiev risponderà colpendo sempre di più e sempre più duramente le raffinerie nemiche. Con buona pace di Donald Trump, che martedì annunciava una tregua sulle infrastrutture energetiche come imminente, cercando di spacciare la crisi del petrolio da lui stesso creata come colpa dei raid ucraini. A proposito di questo, Zelensky ha definito umiliante la condizione della Russia, gigante che non riesce a salvaguardare il proprio export. Ha parlato di Putin come del paziente zero, interessato a portare solo distruzione nel mondo, e si è spinto fino a invocare l'unità dei popoli di fronte alla minaccia futura dell'intelligenza artificiale. Il tutto senza dimenticare di fare promozione per l'industria della difesa ucraina. Droni, missili economici e intercettori efficaci, disponibili per chiunque ne abbia bisogno. Persino la consueta insistenza sulla necessità di forniture di sistemi di difesa aerea, Patriot e SAMT, contro i missili balistici russi si è ridotta a un paio di frasi. È stato un discorso offensivo di un leader che voleva dimostrare non solo di non essere sull'orlo della sconfitta, ma di poter continuare a combattere con efficacia per tutto il tempo necessario. Tra l'altro, senza lesinare una critica velata al leader cinese Xi Jinping, grande assente, e una palese alla Corea del Nord e all'Iran, che forniscono uomini e armi al Cremlino.
3: E mentre Zelensky parlava all'ONU, la Russia lanciava il suo ennesimo attacco con droni su Kiev, colpiti tra gli altri la sede del partito di Zelensky e un ospedale. Ci sono danni al reparto maternità, si contano almeno 2 vittime, 3 i feriti. Bombe anche sulla città di Odessa. Il quotidiano spagnolo El Mundo intanto stamattina lancia un nuovo allarme. La Russia si starebbe preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prendendo di mira Francia, Spagna e anche Italia. A rivelarlo sono i servizi segreti statunitensi, che hanno raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le hanno condivise con diversi governi europei. Gli attacchi verrebbero lanciati da navi della flotta fantasma russa nel Mediterraneo. Mosca potrebbe utilizzare i droni Gerbera, che hanno una gittata di 600 chilometri. E dicevamo dell'Assemblea Generale dell'ONU, dove continuano anche oggi gli interventi dei leader politici. Toccherà in particolare a Israele, all'Unione Europea. Nella notte italiana invece c'è stato anche il discorso del ministro degli esteri italiano Tajani, in studio Sara Milanese.
5: Sì, buongiorno Andrea. Tanti i temi toccati da Tajani nel suo intervento molto formale: l'importanza della pace, la necessità di aiutare Gaza, il sostegno all'Ucraina, anche la preoccupazione per gli attacchi ibridi russi contro l'Europa. Il suo è stato uno degli interventi conclusivi della seconda giornata di dibattito generale, giornata segnata anche dal duro intervento del presidente iraniano Pezeshkian, che ha risposto a tono a Donald Trump, ricordando che è stata Washington a dare via al conflitto nel Golfo Persico. Sappiamo che dietro la facciata diplomatica di questi toni aggressivi i due paesi stanno però cercando di far ripartire il dialogo. L'assemblea dura ancora diversi giorni. Oggi c'è grande attesa per il primo ministro israeliano Netanyahu. Ricorderete che il sindaco di New York Mamdani aveva ipotizzato di arrestarlo perché è ricercato internazionale, salvo poi ammettere di non poterlo fare. Sarà anche il giorno di Antonio Costa, il presidente del Consiglio europeo, che in questi giorni sta tenendo già diversi incontri bilaterali e che ha visto poche ore fa anche il presidente iraniano Pezeshkian.
3: Grazie Sara. In Italia oggi in Consiglio dei Ministri è atteso il provvedimento sulla scuola annunciato nei giorni scorsi da Giorgia Meloni. Il testo dovrebbe essere un decreto e dovrebbe impedire che nelle classi la quota di studenti di origine straniera che non sanno l'italiano superi il 30%. Da capire se e come sarà garantito il diritto costituzionale all'istruzione, senza costringere le famiglie coinvolte a rivolgersi a scuole troppo distanti da casa. Su questo, e non solo, il governo starebbe trattando con la Presidenza della Repubblica, dopo che Mattarella si è schierato pubblicamente in difesa dell'integrazione e che Meloni gli ha risposto sostenendo di essere in linea con delle circolari firmate dal Capo dello Stato quando era ministro. 3 punti al centro dell'attenzione, anche il divieto di indossare burka e niqab, che potrebbe riguardare non solo le studentesse, ma anche le loro madri in caso, per esempio, di colloqui con gli insegnanti. E oltre al Presidente della Repubblica, nei giorni scorsi Meloni ha attaccato anche l'Istat, colpevole di aver certificato la mancata uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione europea, che limita le possibilità di spesa del governo in vista della legge di bilancio di fine anno, l'ultima prima delle elezioni. Ieri anche il ministro dell'Economia ha criticato l'Istituto di Statistica, chiedendo di intervenire sul sistema di rilevazione dei dati. Resta il fatto che a impedire l'uscita dalla procedura è stato il rapporto tra deficit e PIL, superiore al 3,1%, un dato che è sopra la soglia prevista dalle regole europee. Linda Laura Sabbadini è stata direttrice dell'Istat.
6: La statistica pubblica è un bene pubblico. L'Istat investe moltissimo in metodologie, qualità e segue standard internazionali. Per poter andare sotto 3,1% c'era bisogno di ridurre le spese di 3 miliardi. Il risultato che ha trovato l'Istat è che invece il disavanzo è cresciuto di 350 milioni, quindi la Presidente, invece di prendersela con l'Istat, parlasse col suo Ministro dell'Economia per sapere perché non hanno monitorato quello che dovevano monitorare e non si sono dati una strategia per tagliare il disavanzo di 3 miliardi.
3: Tra i bersagli da campagna elettorale per la destra di governo in queste ore ci sono anche le regole europee in base a cui l'Italia resta sotto procedura di infrazione. Sentiamo Monica Frassoni, ex eurodeputata ed ex copresidente del Partito Verde Europeo.
7: Noi non dobbiamo dimenticare che sono loro, cioè il suo governo, che ha sottoscritto il patto di stabilità nuova versione, quindi anche da questo punto di vista non si può veramente lamentare, perché il suo governo non ha fatto nessuna battaglia per migliorare questo patto di stabilità. Il nostro governo poi alla fine, tranne alcune chiamate a disobbedire eccetera eccetera, ha sempre seguito poi le regole più o meno. Il problema è che queste regole dovrebbero essere cambiate, bisognerebbe che ci fosse un debito europeo che solleverebbe anche le politiche virtuose che si potrebbero fare e che comunque il governo non fa, perché poi questo è il punto anche, no? Che cosa si fanno con tutte quelle risorse che comunque l'Unione Europea e i contribuenti europei mettono a disposizione dell'Italia? Questo è anche il problema. A me sembra che quello che è successo è semplicemente che il Ministero dell'Economia si è sbagliato e chiaramente non ha voglia di dirlo.
3: Il Colosseo resterà chiuso anche oggi dopo che un lavoratore di 22 anni, Andrea Moretti, è morto precipitando da circa 10 metri di altezza. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta e la chiusura completa al pubblico del monumento è stata decisa solo dopo le proteste della CGIL. In un primo momento era stato chiuso solo il settore in cui è morto il lavoratore, che era sul posto per una ditta in subappalto che si occupava dell'illuminazione. Nei primi 5 mesi di quest'anno in Italia sono stati accertati 472 casi di morbillo, 150 in più rispetto allo stesso periodo del 2025. L'ha fatto sapere il Ministero della Sanità, credendo di promuovere campagne vaccinali, soprattutto nella fascia tra i 15 e i 39 anni, e di raggiungere i bambini che hanno fatto una sola dose di vaccino. Gli ultimi dati disponibili riguardano il 2024 e dicono che in nessuna regione era stato raggiunto il 95% di seconde dosi, considerato necessario a interrompere la circolazione del virus. Alessandro Principe ha intervistato Fabrizio Pregliasco, che insegna sanità pubblica all'Università Statale di Milano.
8: È una situazione che non è solo italiana, ma europea e direi anche mondiale, anzi negli Stati Uniti, grazie anche a interventi incongrui di Kennedy Junior, ancora peggiore, con dei casi di mortalità, perché più casi si vedono e più casi gravi che questa malattia può dare si contano. È una qualcosa che è legato purtroppo a una disaffezione verso le vaccinazioni. Tra l'altro il morbillo è stato il primo dei vaccini a essere impallinato ingiustamente attraverso fake news rispetto ad effetti collaterali. In quel caso dagli fine anni 90, per un collegamento presunto con casi di autismo, che invece è assolutamente sconfessato da studi anche recenti.
9: Quindi c'è una motivazione che non sia quella della mancanza di copertura vaccinale, è questo il punto?
8: È questa la percezione di banalità della malattia, un po' come per l'influenza. È vero, anch'io stesso ho subito a mio tempo il morbillo, però statisticamente 1 a 10 ha delle complicanze respiratorie, 1 a 100 polmonari, 1 a 1000 complicanze neurologiche, 1 a 10.000 effetti più pesanti.
3: A New York, nuova sentenza per Harvey Weinstein, l'ex produttore cinematografico accusato di molteplici violenze sessuali, il cui caso ha dato origine al movimento Me Too. Dopo 9 anni e 3 processi andati a vuoto, ieri Weinstein, 74 anni, è stato condannato a 15 anni di carcere per aver aggredito sessualmente l'ex assistente di produzione Miriam Halley nel 2006. I suoi avvocati hanno annunciato ricorso, ma è probabile che, nonostante abbia gravi problemi di salute, Weinstein stavolta non riesca a evitare il carcere. In Australia il primo ministro Anthony Albanese ha denunciato che un programma di intelligenza artificiale sviluppato da OpenAI si è infiltrato in un portale internet che contiene dati personali legati al sistema sanitario del paese. La società statunitense ha sostanzialmente confermato la notizia, aggiungendo però di credere che il programma non sia arrivato ad avere accesso ai dati in questione. Al momento si tratta del primo caso conosciuto in cui un modello di intelligenza artificiale avrebbe deciso autonomamente di hackerare un sistema governativo. Infine andiamo in Spagna, nella capitale Madrid, lo sfratto di un'anziana disabile ad opera di un fondo immobiliare ha scatenato un'ondata di indignazione ed è diventato emblematico della crisi abitativa spagnola.
10: 10.000 persone hanno marciato questa notte nel centro di Madrid per il diritto alla casa in solidarietà con Mari Carmen, un'anziana di 88 anni disabile costretta da un fondo immobiliare ad abbandonare l'appartamento dove viveva dal 1956. Da giorni centinaia di persone sono state in presidio permanente davanti al palazzo dove viveva per impedire lo sfratto. Un palazzo che nel 2018 era stato comprato da una società che si dedica alla speculazione immobiliare. L'affitto di Mari Carmen è passato da 500 a 2.600 euro con una pensione di appena 1.300. Mari Carmen ha provato di tutto, ma la proprietà ha respinto ogni mediazione. L'offerta del governo di Sanchez di comprare l'appartamento, una risoluzione dell'ONU a favore della donna e perfino l'impegno di una donatrice anonima a pagare l'affitto di Mari Carmen a vita. Lo sgombro di Mari Carmen arriva in un momento particolare. Madrid è la città più cara della Spagna e la destra del Partito Popolare, che governa la città e la regione, si rifiuta di applicare il tetto agli affitti approvato dal governo di Sanchez e insieme all'estrema destra di Vox ha affossato in Parlamento la proroga dello scudo sociale che sospendeva gli sfratti alle famiglie vulnerabili. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
3: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti in redazione con Sara Milanese, la prossima edizione alle 8.30.
2: Popolare Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla A11, dove in direzione Firenze si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Prato Ovest, l'allacciamento con la 1, e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 sono possibili disagi per un incidente avvenuto in entrata a Valdichiana in entrambe le direzioni. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
3: Radio 3 Network.

0: Un nucleo di aria fresca va avvicinandosi progressivamente al nostro paese, dove il tempo peraltro rimarrà per lo più stabile nella giornata odierna. In mattinata sole prevalente da nord a sud, seppur con più nubi sulle regioni centro-settentrionali. Nel pomeriggio la situazione resterà pressoché invariata, ma qualche fenomeno potrà interessare il Triveneto, soprattutto le aree montuose, il centro e la Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 8.30. Negli Stati Uniti un giudice ha sospeso la revoca dell'accesso alla Casa Bianca imposta da Donald Trump alla CNN, a MS Now e a Politico. La revoca non ha seguito un processo costituzionalmente adeguato, si legge nel provvedimento firmato dal giudice distrettuale Timothy Kelly, che ha emesso un'ordinanza temporanea valida per 14 giorni. La misura non rappresenta una decisione definitiva, ma ora le tre testate possono tornare nei locali destinati alla stampa, in attesa che il tribunale approfondisca la vicenda.
3: Donald Trump intanto è impegnato nella visita di Stato di Xi Jinping. Il presidente cinese è atterrato poche ore fa a Washington ed è stato accolto con i massimi onori. Dobbiamo essere partner, non rivali, ha dichiarato Xi al suo arrivo. La visita durerà 3 giorni, tanti temi sul tavolo, dall'intelligenza artificiale alle terre rare, dal conflitto in Iran alla situazione di Taiwan.
2: Nuovo raid aereo russo sull'Ucraina, droni e missili hanno colpito Kiev e la città di Odessa, si contano almeno 2 vittime. L'attacco è stato annunciato proprio durante l'intervento di Volodymyr Zelensky all'Assemblea Generale dell'ONU. Putin è il paziente zero, va fermato, ha detto il presidente ucraino. La CIA intanto ha avvertito l'Europa che Mosca prepara attacchi con droni anche sui paesi del Mediterraneo, in particolare Francia, Spagna e Italia. Lo rivela oggi il quotidiano spagnolo El País.
3: Oggi in Consiglio dei Ministri è atteso il provvedimento sulla scuola annunciato da Giorgia Meloni. Il testo dovrebbe essere un decreto e dovrebbe impedire che nelle classi la quota di studenti di origine straniera che non sanno l'italiano superi il 30%. Da capire se e come sarà garantito il diritto costituzionale all'istruzione di ogni bambino e bambina senza costringere le famiglie a rivolgersi a scuola troppo distanti da casa. Su questo e non solo il governo starebbe trattando con la Presidenza della Repubblica, dopo che Mattarella si è schierato pubblicamente in difesa dell'integrazione e che Meloni gli ha risposto sostenendo di essere in linea con delle circolari firmate dal capo dello Stato quando era ministro. Tra i punti al centro dell'attenzione anche il divieto di indossare burka e niqab, che potrebbe riguardare anche le madri delle studentesse in caso per esempio di colloqui con gli insegnanti.
2: Il Colosseo resterà chiuso anche oggi dopo che un lavoratore di 22 anni, Andrea Moretti, è morto precipitando da circa 10 metri di altezza. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta e la chiusura completa al pubblico del monumento è stata decisa ieri solo dopo le proteste della CGIL. In un primo momento era stato chiuso solo il settore in cui è morto il lavoratore, che era sul posto per una ditta in subappalto che si occupava dell'illuminazione.
3: In Afghanistan un raid aereo ha colpito la città di Kandahar, seconda città del paese dove risiede il leader supremo dei talebani. Il bombardamento ha causato un grande incendio, non è chiaro se ci siano vittime. L'attacco è stato rivendicato dal Pakistan, che ha dichiarato di aver lanciato attacchi aerei con droni contro 10 località in tutto il paese. Le tensioni tra i due paesi sono riprese dalla scorsa primavera.
2: In Australia il primo ministro Anthony Albanese ha denunciato che un programma di intelligenza artificiale sviluppato da OpenAI si è infiltrato in un portale internet che contiene dati personali legati al sistema sanitario del paese. La società statunitense ha sostanzialmente confermato la notizia, aggiungendo però di credere che il programma non sia arrivato ad avere accesso ai dati in questione. Al momento si tratta del primo caso conosciuto in cui un modello di intelligenza artificiale avrebbe deciso autonomamente di hackerare un sistema governativo. La prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 in direzione Bologna, code per il traffico intenso in uscita a Calenzano Sesto Fiorentino provenendo da Roma. Sulla A12, diramazione per Livorno, code in uscita a Stagno Nord in direzione Genova. Spostandoci sulla Fipilì in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. In direzione mare, rallentamenti tra Navacchio e Pisa Nord-Est, code per viabilità esterna che non riceve alle uscite di Santa Croce sull'Arno e di Pisa Nord-Est, entrambe provenendo da Firenze. Ed è tutto, buon viaggio!

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A11 verso Firenze rallentamenti per un veicolo fermo tra Lucca Est e Capannori, code a tratti tra Pistoia all'allacciamento con la 1 e code tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 verso Roma, code tra l'allacciamento con la 11 e Firenze Scandicci, code in uscita a Firenze Scandicci provenendo da entrambe le direzioni, rallentamenti tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia in direzione Bologna. In A12 sulla diramazione per Livorno, code in uscita a Stagno Nord in direzione Genova, rallentamenti sul raccordo tra l'allacciamento tra la 12 e la Fipili e la diramazione per Livorno in direzione Sud. In Fipili in direzione mare, code a tratti tra Cascina e Pisa Nord-Est, code alle uscite di Empoli, Santa Croce sull'Arno e Pisa Nord-Est, tutte provenendo da Firenze. In direzione Firenze, rallentamenti per lavori tra l'allacciamento con la 12 e Interporto Toscano Est, rallentamenti tra San Miniato ed Empoli Ovest e code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Ed è tutto, buon viaggio!

Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. La tua mattina. Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Un nucleo di aria fresca va avvicinandosi progressivamente al nostro paese, dove il tempo peraltro rimarrà per lo più stabile nella giornata odierna. In mattinata sole prevalente da nord a sud, seppur con più nubi sulle regioni centro-settentrionali. Nel pomeriggio la situazione resterà pressoché invariata, ma qualche fenomeno potrà interessare il Triveneto, soprattutto le aree montuose, il centro e la Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net. My recital. I think

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno alle notizie delle 9.30. La Russia ha rivendicato gli attacchi sull'Ucraina della scorsa notte e afferma di aver colpito centri logistici e di comunicazione. Le autorità ucraine dicono invece che i raid hanno danneggiato edifici civili, compreso un ospedale a Kiev e a Odessa. Nella capitale si contano due morti, a Kharkiv è stata centrata una fattoria e 7 persone sono morte. La CIA intanto ha avvertito l'Europa che Mosca prepara attacchi con droni anche sui paesi del Mediterraneo, in particolare Francia, Spagna e Italia. Lo rivela oggi il quotidiano spagnolo El País.
3: Nonostante il conflitto continui, sul fronte diplomatico tra Russia e Ucraina si apre un piccolo spiraglio di dialogo. Da New York, a dispetto dei toni aggressivi contro Mosca usati nel suo discorso all'Assemblea Generale dell'ONU, il presidente ucraino Zelensky è tornato ad ipotizzare un incontro a tre con Vladimir Putin e Donald Trump a margine della prossima riunione del G20 che si terrà a Miami in dicembre. Trump ha infatti annunciato di aver invitato al vertice anche la Russia, che però non ha ancora comunicato se sarà presente.
2: In Italia oggi in Consiglio dei Ministri è atteso il provvedimento sulla scuola annunciato da Giorgia Meloni. Il testo dovrebbe essere un decreto e dovrebbe impedire che nelle classi la quota di studenti di origine straniera che non sanno l'italiano superi il 30%. Da capire se e come sarà garantito il diritto costituzionale all'istruzione di ogni bambino e bambina senza costringere le famiglie a rivolgersi a scuole troppo distanti da casa. Su questo e non solo il governo starebbe trattando con la Presidenza della Repubblica, dopo che Mattarella si è schierato pubblicamente in difesa dell'integrazione e che Meloni gli ha risposto sostenendo di essere in linea con delle circolari firmate dal capo dello Stato quando era ministro. 3 punti al centro dell'attenzione anche il divieto di indossare burka e niqab, che potrebbe riguardare anche le madri delle studentesse, in caso per esempio di colloqui con gli insegnanti.
3: Il comitato di redazione di Repubblica protesta per un'intervista pubblicata oggi dal quotidiano a John Elkann, editore del giornale fino a pochi mesi fa. L'integrazione si costruisce tra i banchi è il titolo dell'intervista Elkann, presentato come presidente della Fondazione Agnelli. Il comitato di redazione lo definisce un miliardario che delocalizza fabbriche e al contempo parla di scuola pubblica e dice che da lui si aspetterebbero risposte su altro a partire dalla dismissione del gruppo Stellantis, così si legge in un comunicato.
2: In Afghanistan un raid aereo ha colpito la città di Kandahar, seconda città del paese dove risiede il leader supremo dei talebani. Il bombardamento ha causato un grande incendio, non è chiaro se abbia causato vittime. L'attacco è stato rivendicato dal Pakistan, che ha dichiarato di aver lanciato attacchi aerei con droni contro 10 località in tutto il paese. Le tensioni tra i due paesi sono riprese dalla scorsa primavera.
3: Stati Uniti, un giudice ha sospeso la revoca dell'accesso alla Casa Bianca imposta da Donald Trump a CNN, MS Now e Politico. La revoca non ha seguito un processo costituzionalmente adeguato, si legge nel provvedimento firmato dal giudice distrettuale Timothy Kelly, che ha emesso un'ordinanza temporanea valida per 14 giorni. La misura non rappresenta una decisione definitiva sul caso, ma ora le 3 testate possono tornare nei locali destinati alla stampa in attesa che il tribunale approfondisca la vicenda.
2: La prossima edizione del giornale radio alle 10.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A12 sul versante Ligure 2 km di coda per lavori tra Sarzana e l'allacciamento con la 15 in direzione Genova. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 10.30. La presidente della Moldavia dice che stamattina 4 droni russi hanno violato lo spazio aereo del paese e che uno è esploso. La guerra della Russia mette in pericolo tutta l'Europa, ha detto la presidente, mentre in Spagna, in quotidiano Il Mundo, parla di un'allerta della CIA su possibili attacchi con droni contro la stessa Spagna, la Francia e l'Italia. Di certo, poche ore fa, l'esercito di Mosca è tornato a colpire l'Ucraina. Le autorità locali parlano di 7 morti a Kharkiv, dove sarebbe stata presa di mira un'azienda agricola, e di 2 vittime a Kiev.
3: A Padova un uomo di 51 anni, titolare di una ditta specializzata in muratura, è stato trovato morto in un cantiere. Secondo le prime informazioni sarebbe precipitato all'interno di un vano ascensore. Il corpo è stato scoperto la scorsa notte dalla polizia dopo che la famiglia dell'uomo aveva lanciato un allarme, non avendo più sue notizie da diverse ore e avendo visto il suo furgone parcheggiato vicino al palazzo in cui era stato allestito il cantiere per motivi di lavori di ristrutturazione.
2: Oggi in Consiglio dei Ministri è atteso il provvedimento sulla scuola annunciato da Giorgia Meloni. Il testo dovrebbe essere un decreto e dovrebbe impedire che nelle classi la quota di studenti di origine straniera che non sanno l'italiano superi il 30%. Da capire se e come sarà garantito il diritto costituzionale all'istruzione di ogni bambino e bambina senza costringere le famiglie a rivolgersi a scuole troppo distanti da casa.
3: Stati Uniti, un giudice ha sospeso la revoca dell'accesso alla Casa Bianca imposta da Donald Trump a CNN, MS Now e Politico. La revoca non ha seguito un processo costituzionalmente adeguato, si legge nel provvedimento firmato dal giudice distrettuale Timothy Kelly, che ha emesso un'ordinanza temporanea valida per 14 giorni. La misura non rappresenta una decisione definitiva sul caso, ma ora le 3 testate possono tornare nei locali destinati alla stampa in attesa che il tribunale approfondisca la vicenda.
2: In Afghanistan un raid aereo ha colpito la città di Kandahar, la seconda città del paese dove risiede il leader supremo dei talebani. Il bombardamento ha causato un grande incendio, non è chiaro se abbia causato anche vittime. L'attacco è stato rivendicato dal Pakistan, che ha dichiarato di aver lanciato attacchi aerei e con droni contro 10 località in tutto il paese. Le tensioni tra i due stati sono riprese dalla scorsa primavera.
3: In Australia il primo ministro Anthony Albanese ha denunciato che un programma di intelligenza artificiale sviluppato da OpenAI si è infiltrato in un portale internet che contiene dati personali legati al sistema sanitario del paese. La società statunitense ha sostanzialmente confermato la notizia, aggiungendo però di credere che il programma non sia arrivato ad avere accesso ai dati in questione. Al momento si tratta del primo caso conosciuto in cui un modello di intelligenza artificiale avrebbe deciso autonomamente di hackerare un sistema governativo.
2: La prossima edizione del giornale radio alle 12.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Radio 3 Network.

sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 12, dove in direzione Genova si segnalano 5 km di coda per lavori tra Carrara e l'allacciamento con la 15. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di valico Baccheraia. Incidente sul bivio A1-11 provenendo da Pisa in direzione Bologna. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno in direzione Firenze, rallentamenti tra la Strassigna e Firenze-Scandicci. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Ucraina, le autorità denunciano almeno 16 morti nei bombardamenti delle ultime 24 ore. In Moldavia la presidente dice che 4 droni russi hanno violato lo spazio aereo del paese. E il mondo ipotizza attacchi con droni contro Spagna, Francia e Italia. Un allarme che non trova alcuna conferma, risponde Crosetto. Ieri sera all'ONU Zelensky aveva chiesto di fermare Putin, oggi a New York proteste di piazza contro l'intervento di Netanyahu, mentre all'assemblea non parteciperà Xi Jinping, arrivato negli Stati Uniti per incontrare Trump. Una sentenza intanto ordina al presidente di far rientrare alla Casa Bianca le testate espulse nei giorni scorsi, CNN, Politico e MS Now. Sicurezza sul lavoro. In un cantiere a Padova ha trovato il corpo del titolare di una ditta specializzata in muratura al Colosseo, secondo giorno di chiusura dopo la morte di un giovane operaio. Nel pomeriggio atteso in Consiglio dei Ministri il decreto sulla scuola annunciato da Meloni. Obiettivo dichiarato: nessuna classe con più del 30% di studenti stranieri. Resta da capire se e come sarà garantito il diritto costituzionale all'istruzione. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 12.30. In Ucraina le autorità danno notizia di almeno 16 morti negli attacchi delle ultime 24 ore contro il paese. La maggior parte delle vittime è stata segnalata dalla regione di Donetsk, dove sarebbero state uccise 8 persone, e da quella di Kharkiv, dove le vittime sarebbero 6. Nel corso degli attacchi, 4 droni russi avrebbero violato lo spazio aereo della Moldavia, così ha denunciato stamattina la sua presidente, dicendo che uno di questi mezzi sarebbe anche esploso. Mentre poco fa il governo polacco ha accusato le forze di Mosca per un incendio scoppiato in una stazione del sistema di comunicazioni Starlink. In Spagna, stamattina il quotidiano Il Mundo ha parlato di un'allerta della CIA su possibili attacchi russi con droni contro la stessa Spagna, la Francia.

0: Francia e l'Italia, dove il ministro della difesa Crosetto ha risposto accusando il giornale di aver lanciato un allarme che non trova alcuna conferma. Alle Nazioni Unite poche ore fa era intervenuto il presidente ucraino Zelensky. Sentiamo il nostro collaboratore Sabatangeri.
1: Zelensky all'Assemblea Generale dell'ONU ha pronunciato un discorso durissimo contro la Russia, lasciando poco spazio alle interpretazioni. Finché Mosca attaccherà, Kiev risponderà colpendo sempre di più e sempre più duramente le raffinerie nemiche. Con buona pace di Donald Trump, che martedì annunciava una tregua sulle infrastrutture energetiche come imminente, cercando di spacciare la crisi del petrolio da lui stesso creata come colpa dei raid ucraini. A proposito di questo, Zelensky ha definito umiliante la condizione della Russia, gigante che non riesce a salvaguardare il proprio export. Ha parlato di Putin come del paziente zero, interessato a portare solo distruzione nel mondo, e si è spinto fino a invocare l'unità dei popoli di fronte alla minaccia futura dell'intelligenza artificiale. Il tutto senza dimenticare di fare promozione per l'industria della difesa ucraina. Droni, missili economici e intercettori efficaci, disponibili per chiunque ne abbia bisogno. Persino la consueta insistenza sulla necessità di forniture di sistemi di difesa aerea, Patriot e SAMT, contro i missili balistici russi si è ridotta a un paio di frasi. È stato un discorso offensivo di un leader che voleva dimostrare non solo di non essere sull'orlo della sconfitta, ma di poter continuare a combattere con efficacia per tutto il tempo necessario. Tra l'altro, senza lesinare una critica velata al leader cinese Xi Jinping, grande assente, e una palese alla Corea del Nord e all'Iran, che forniscono uomini e armi al Cremlino.
0: Sentivate citare Xi Jinping, che non interverrà all'Assemblea dell'ONU nonostante nella notte sia arrivato negli Stati Uniti, venendo accolto all'atterraggio direttamente da Donald Trump. Al centro del confronto tra i due presidenti dovrebbero esserci temi come il commercio, l'intelligenza artificiale e Taiwan. Alle Nazioni Unite invece oggi parlerà il primo ministro israeliano Netanyahu, contro cui a New York ci saranno proteste di piazza a cui non parteciperà il sindaco Mamdani, che aveva ipotizzato di farlo arrestare. E negli Stati Uniti intanto stamattina una sentenza ha ordinato a Trump di far rientrare alla Casa Bianca le 3 testate espulse nei giorni scorsi dal presidente, CNN, Politico e MS Now. Sentiamo Roberto Festa.
2: La decisione del giudice distrettuale di Washington era attesa. Negli Stati Uniti la stampa gode di ampie tutele e il bando deciso da Trump all'entrata alla Casa Bianca di CNN, MS Now e Politico è chiaramente anticostituzionale, contrario al primo emendamento. Il giudice di Washington, Timothy Kelly, che tra l'altro è stato nominato proprio da Trump, si prende quindi del tempo prima di emettere la sentenza definitiva. Ma considerato che a suo giudizio la decisione della Casa Bianca è appunto probabilmente anticostituzionale, la sospende per 14 giorni e chiede l'immediato ripristino delle credenziali per le testate colpite. Appare peraltro paradossale la linea scelta dalla Casa Bianca per giustificare il bando. Secondo gli avvocati dell'amministrazione, CNN, MS Now e Politico costituirebbero infatti una minaccia alla sicurezza nazionale. Non si capisce quale sia questa minaccia, non l'ha capito ovviamente il giudice, e quindi, come previsto, i reporter banditi dovranno essere riaccreditati. Una cosa per finire a margine: mentre per giorni ha tenuto banco appunto la storia dello scontro tra Trump e i giornalisti, nel mondo dei media americani è successa una cosa di immense proporzioni. È stato infatti superato ogni impedimento legale alla fusione tra Paramount e Warner Brothers. Sotto il controllo della famiglia di Larry Ellison, amico di Trump e già proprietario di Oracle e TikTok, finiranno quindi CNN, CBS, HBO, i maggiori studios cinematografici e diverse altre testate e società. Si tratta di un impero monopolistico che non ha precedenti nella storia mediatica americana e che appunto finisce nelle mani di un imprenditore orientato decisamente a destra.
0: A Padova un uomo di 51 anni, titolare di una ditta specializzata in muratura, è stato trovato morto in un cantiere edile. Secondo le prime informazioni sarebbe precipitato all'interno di un ban ascensore. Il corpo è stato scoperto la scorsa notte dalla polizia, dopo che la famiglia dell'uomo aveva lanciato un allarme, non avendo più sue notizie da diverse ore e avendo visto il suo furgone parcheggiato vicino al palazzo in cui era stato allestito il cantiere. A Roma, oggi, secondo giorno di chiusura del Colosseo, dopo la morte di un lavoratore di 22 anni, caduto da circa 10 metri di altezza. In Sicilia, il TAR ha condannato il Ministero della Difesa a risarcire con 70.000 euro il figlio di un militare della Marina che morì nel 2013 a causa di un mesotelioma, tumore legato all'esposizione all'amianto che era presente negli ambienti in cui l'uomo lavorava. Si chiamava Domenico Giovanniello e quando morì aveva 63 anni. A Gorizia la finanza ha denunciato l'amministratore di un'azienda del settore vitivinicolo che avrebbe fatto lavorare in nero 107 persone, tutte straniere e formalmente residenti in Romania, pagandole meno di 3 euro l'ora. L'indagine è nata da un'operazione contro il caporalato, per cui era già in corso un processo. Nel pomeriggio è previsto il Consiglio dei Ministri, in cui è atteso il provvedimento sulla scuola annunciato da Giorgia Meloni. L'obiettivo dichiarato è far sì che nessuna classe la quota di studenti stranieri superi il 30%. Da Roma, Anna Bredice.
3: Sarà un decreto legge.

0: fatta da Meloni per buttare nel lagone politico Mattarella, insinuando così che non sia imparziale e che parteggia per una parte politica, prevederà sanzioni, multe e renderà poi nella pratica molto difficile per le famiglie osservare gli obblighi, ad esempio di frequenza dei corsi o altro. Linea allo studio.
1: Resta da capire quindi se e come sarà garantito il diritto costituzionale all'istruzione. Sentiamo la giurista Vitalba Azzollini.
2: L'articolo 34 è stato citato qualche giorno fa nel discorso proprio di inaugurazione dell'anno scolastico dal presidente Mattarella, ed attenzione, non basta solo formalmente aprire la scuola a tutti. Il diritto all'istruzione non può essere ostacolato nel suo esercizio. Vuol dire che se un bambino supera quel limite del 30%, allora, come ha detto il ministro Valditara, bisognerà mandarlo in una scuola di prossimità. Più facile a dirsi che a farsi, perché ci sono molte aree che sono prevalentemente abitate da famiglie di altre nazionalità e dunque non sarà facile trovare nei pressi una scuola che possa accoglierlo se quelle famiglie mandano già bambini in scuole che sono appunto in quell'area. E allora si pongono due soluzioni. La prima potrà essere quella, anche questa preannunciata da Valditara, di deroghe. Ma allora torniamo al punto di partenza. Abbiamo già delle circolari che prevedono delle eccezioni al limite di concentrazione di alunni stranieri o che non parlino italiano, quindi questo già esisteva per circolare e c'erano delle deroghe. Altrimenti bisognerà mettere a disposizione dei servizi di trasporto scolastico per portare questi bambini in scuole che non siano di prossimità. Ma qui si apre un altro problema: le risorse sono sempre scarse e finanziare questo servizio potrebbe non essere agevole.
1: A Belluno, il comune governato da una coalizione di destra ha diffuso nelle scuole superiori un libretto sui cambiamenti climatici che conterrebbe affermazioni negazioniste, provenienti in particolare dal presidente dell'Ordine dei Geologi del Veneto, Giorgio Giacchetti, secondo cui l'incremento di temperatura a cui stiamo assistendo rientra nei naturali cicli climatici e non sarebbe dovuto alle emissioni inquinanti. L'iniziativa ha causato proteste dai dipartimenti di geoscienze e territorio dell'Università di Padova e a livello politico, prima dal gruppo PD in Consiglio regionale, poi da parlamentari di Alleanza Verdi e Sinistra e Movimento 5 Stelle. Il movimento Ultima Generazione denuncia un provvedimento d'espulsione dall'Italia contro una giovane attivista francese che vive in Toscana. L'allontanamento dal nostro paese sarebbe stato firmato dal prefetto di Roma a causa di azioni non violente che risalgono al 2022. Il movimento cita in particolare un lancio di vernice sulla facciata del Ministero della Transizione Ecologica, motivato con l'accusa al governo, allora guidato da Mario Draghi, di non fare niente contro la crisi climatica. Secondo il prefetto, l'attivista sarebbe una minaccia concreta, effettiva e grave per la sicurezza pubblica. La giovane ha annunciato ricorso. In Francia c'è stato un dibattito TV in vista delle primarie socialiste per le presidenziali del 2027. Il servizio da Parigi.
3: Primo dibattito tra i cinque candidati delle primarie socialiste per designare il candidato del partito che fu di François Mitterrand all'elezione presidenziale della primavera prossima. E primo risultato, Raphaël Glucksmann, deputato europeo, filosofo di formazione, grande favorito secondo i sondaggi come portabandiera della sinistra cosiddetta riformista socialdemocratica, gettato per la prima volta nella fossa dei leoni di un dibattito di partito con colleghi avversari ben più esperti e navigati in politica di lui, ne è uscito incolume, per non dire vincitore. Quello che una degli altri quattro candidati, Ségolène Royal, ex ministra già candidata presidenziale nel 2007, aveva schernito definendolo stagista della politica, è apparso coerente e chiaro, certo su posizioni dure per non dire belliciste, in politica internazionale, il suo principale punto di forza in particolare su Ucraina e Medio Oriente, e stabile, seppur più moderato, sulle questioni sociali ed economiche. A chi come la stessa Ségolène Royal suggeriva la ricerca di un compromesso con Mosca per la pace in Ucraina, ha ricordato che è Putin a rifiutare il negoziato, e a chi come il segretario del partito, Olivier Faure, gli rimproverava di non parlare di genocidio a proposito di Gaza, ha risposto parlando di pulizia etnica e crimini contro l'umanità commessi dal governo israeliano. Resta la questione politica essenziale e dirimente, quella delle alleanze, per avere una maggioranza in Parlamento dopo la presidenziale. Raphaël Glucksmann, rifiutando strenuamente l'unità a sinistra con la gauche radicale di Mélenchon, non può che aprire al centro ai macronisti che tutta la sinistra detesta visceralmente. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
1: E infine l'Etiopia, che rischia di sprofondare nuovamente nella guerra. Le forze ribelli del Tigray hanno lanciato una nuova offensiva e da ieri controllano tre aeroporti della regione. Sentiamo Sara Milanese.
4: Sono passati solo 4 anni dalla firma degli accordi di Pretoria che hanno messo formalmente fine alla guerra che tra il 2020 e il 2022 ha insanguinato il Tigray e destabilizzato tutto il nord dell'Etiopia, causando 600.000 morti e milioni di profughi e sfollati. Che la pace concordata a Pretoria non avesse risolto molti dei nodi tra il governo di Addis Abeba e le forze ribelli del Tigray era evidente. Da mesi gli esperti parlano del rischio che si torni ad una guerra aperta. Nei mesi scorsi Addis Abeba aveva spostato le truppe verso il Tigray. Durante l'estate le forze tigrine hanno più volte accusato il governo federale di aver condotto svariati attacchi con droni sulla regione. Nelle ultime ore il conflitto è deflagrato. Le milizie tigrine hanno preso il controllo dell'aeroporto della capitale regionale Makalè e degli scali di Aksum e di Shire. Dall'Assemblea Generale dell'ONU in corso a New York è subito arrivata la richiesta di de-escalation, così come dall'Unione Europea da Bruxelles e dall'Unione Africana. Ma la ripresa degli scontri preoccupa anche i paesi del Medio Oriente, perché rischia di avere ripercussioni non solo sul Corno d'Africa, regione di per sé molto instabile, ma anche sui paesi che si affacciano sul Mar Rosso. Da ieri si segnalano combattimenti anche nella regione di Afar, al confine con Eritrea e il piccolo paese di Gibuti, che si affaccia sul mare proprio all'altezza dello strategico stretto di Bab el-Mandeb e sul quale si stanno riversando migliaia di profughi in fuga dai bombardamenti in Yemen.
1: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, la prossima edizione alle 15.30. Buon ascolto.
5: Popolare Network. Radio 3 Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 12, dove sul versante ligure adesso si segnalano 3 km di coda per lavori tra Sarzana e l'allacciamento con la 15 in direzione Genova. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni, stanotte in A11 in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Chiesino Zanese in entrata in direzione Firenze e in uscita per chi proviene da Pisa. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Radio 3 Network.

0: nucleo di aria fresca va avvicinandosi progressivamente al nostro paese, dove il tempo peraltro rimarrà per lo più stabile nella giornata odierna. In mattinata sole prevalente da nord a sud, seppur con più nubi sulle regioni centro-settentrionali. Nel pomeriggio la situazione resterà pressoché invariata, ma qualche fenomeno potrà interessare il Triveneto, soprattutto le aree montuose, il centro e la Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Bentrovati da Firenze Smart, in studio Mauro Ciutini. Apriamo con la 1 sulla variante di Valico, direzione Firenze, rallentamenti per un veicolo in avaria. Sempre sulla variante c'è stato un incidente, rallentamenti tra Badia e il bivio con la 1 in direzione di Bologna. Spostiamoci in A11, direzione Pisa, un veicolo è fermo tra Capannori e Lucca Est. Vediamo la situazione sulla Firenze-Pisa-Livorno in direzione Firenze, rallentamenti tra Scandicci e Firenze-Scandicci. In direzione Livorno c'è un veicolo fermo tra lo svincolo di Empoli ed Empoli Est. In chiusura, Autolinee Toscane informa che domani, venerdì 25, alcune linee del servizio urbano di Firenze effettueranno deviazioni temporanee di percorso per consentire una manifestazione con corteo in partenza dal consolato americano Lungarno Vespucci. Per ora è tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze.
2: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Un film luminoso e pieno di speranza.
10: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
8: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
11: Siete le sorelle Owens?
12: Sì, se amiamo qualcuno muore.
11: Ma dai! A settembre
12: siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
12: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
2: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Alla 15:30, buon pomeriggio, Popolare Network, le notizie.
3: All'Assemblea Generale delle Nazioni Unite è la giornata dell'intervento di Benjamin Netanyahu. Ieri l'ufficio del primo ministro ha diffuso un video in cui dice che il suo obiettivo è di difendere dal podio dell'ONU Israele e i soldati delle forze di difesa israeliane. Secondo i media di Tel Aviv dovrebbe respingere le crescenti pressioni sugli insediamenti israeliani e sulla violenza dei coloni in Cisgiordania. Oggi a New York sono programmate diverse proteste contro Netanyahu. All'Assemblea delle Nazioni Unite parlerà anche il presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese Abu Mazen. Il suo discorso sarà però da remoto perché per il secondo anno di fila l'amministrazione Trump ha negato il visto al leader palestinese.
2: In contemporanea all'Assemblea Generale dell'ONU ci sarà oggi un atteso bilaterale alla Casa Bianca tra Trump e Xi Jinping, che al suo arrivo ieri è stato accolto dal presidente statunitense. È prevista a breve una cerimonia di benvenuto alla quale seguiranno l'incontro, la Casa Bianca e una cena di Stato. Tra i temi sul tavolo il deficit nella bilancia commerciale tra Stati Uniti e Cina, l'intelligenza artificiale e la guerra in Iran. Si chiederà lo stop alla vendita di armi USA. Si tratta della prima visita del presidente cinese Washington dal settembre del 2015.
3: Ai giornalisti di CNN, Politico e MS Now è stato impedito di accedere alla Casa Bianca, nonostante un giudice federale abbia revocato il bando di Trump alle 3 testate. È successo nella mattina americana, dunque poco fa. Politico ha scritto che il suo giornalista è stato bloccato all'ingresso dell'edificio. In un documento legale depositato martedì, il Dipartimento di Giustizia sostiene che l'accesso alla Casa Bianca è un privilegio, non un diritto, e che il presidente ha l'autorità di sospendere l'accesso alle testate giornalistiche. Le 3 testate avevano chiesto che la magistratura ripristinasse immediatamente il proprio accesso alla Casa Bianca in attesa dell'esito della causa intentata contro Trump, una richiesta questa accolta dal giudice.
2: Alle 16:30 è previsto il Consiglio dei Ministri che approverà il discusso decreto sul tetto per gli studenti stranieri nelle scuole. Dopo l'intervento di Mattarella il testo potrebbe essere diverso rispetto agli annunci iniziali. Rimarrà comunque il limite massimo del 30% di studenti che non parlano italiano per classe, quota che non esclude che in diverse aree del paese si creino poi problemi per il ricollocamento in classi diverse. Al Consiglio dei Ministri in discussione anche norme che riguardano i diesel Euro 5, presumibilmente per concedere deroghe allo stop alla circolazione stabilito dall'Unione Europea per ragioni ambientali nelle regioni del nord.
3: A Padova un uomo di 51 anni, titolare di una ditta specializzata in murature, è stato trovato morto in un cantiere edile. Secondo le prime informazioni sarebbe precipitato all'interno di un vano ascensore. Il corpo è stato scoperto la scorsa notte dalla polizia, dopo che la famiglia dell'uomo aveva lanciato l'allarme, non avendo più sue notizie da diverse ore, e avendo visto il suo furgone parcheggiato vicino al palazzo in cui era stato allestito il cantiere per dei lavori di ristrutturazione. A Roma oggi, secondo giorno di chiusura del Colosseo, dopo la morte di un lavoratore di 22 anni, caduto da circa 10 metri d'altezza.
2: In Etiopia l'esercito ha detto di aver ucciso più di 270 combattenti del fronte di liberazione del popolo del Tigray. Gli scontri sono ricominciati qualche giorno fa in diverse aree del nord dell'Etiopia, alimentando i timori di una propagazione del conflitto a livello regionale. La nuova offensiva si è scattata

0: è nata a seguito dell'annuncio della nuova alleanza tra i tigrini del fronte e le milizie nazionaliste della Mara Afano, un tempo nemici durante la guerra del Tigre tra il 2020 e il 2022, entrambi ora decisi a rovesciare il governo etiope del primo ministro Abiy Ahmed. 15.34 è tutto, vi ricordo le notizie di Popolare Network alle 17.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Bentrovati da Firenze Smart, in studio Mauro Ciutini. Apriamo con la 1 direzione Firenze, un veicolo è fermo tra Aglio e Barberino di Mugello. Sempre sulla variante direzione Bologna ci sono rallentamenti tra Badia e il bivio con la 1. Spostiamoci adesso sulla Firenze-Pisa Nord, la 11 in direzione Pisa, anche qui ci sono code tra Capannori e Lucca Est. Sulla 12 Sestri-Levante-Livorno, direzione Genova, attenzione, materiali sulla carreggiata tra il bivio con il raccordo Lucca-Viareggio e Versilia. Passiamo alla Firenze-Pisa-Livorno, un veicolo è fermo tra Ginestra Fiorentina e Lastra Signa, direzione Firenze, sempre verso il capoluogo, attenzione, materiali sulla carreggiata anche tra Ponte d'Era Est e Montopoli Valdarno. Per il momento è tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio, a più tardi.
2: Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
9: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio, Popolare Network. Le notizie. Nel Consiglio dei Ministri in corso in discussione il decreto scuola annunciato da Meloni per limitare gli stranieri nelle classi è un decreto annacquato, stando alle bozze che sono circolate rispetto agli annunci ufficiali, ma persistono elementi molto discriminatori. Dovrebbe uscire un testo con un limite del 30% di studenti nati all'estero e che non parlino italiano per classe. Si prevedono multe fino a 1000 euro per chi indossi il burka in classe, ma è previsto che se in una famiglia i genitori si rifiutassero di studiare l'italiano, i loro bambini potrebbero addirittura essere loro sottratti.
3: Al Consiglio dei Ministri è in discussione anche la proposta di evitare il blocco dei diesel Euro 5 nel bacino padano, previsto da una direttiva europea. Una misura questa voluta da Salvini. Nell'area interessata ci sono 1.400.000 mezzi diesel Euro 5, considerati troppo inquinanti dall'Unione Europea. Con il decreto di oggi potranno continuare a circolare.
2: Alla Casa Bianca si è appena conclusa la cerimonia di benvenuto per il leader cinese Xi Jinping in visita di Stato. Trump ha accolto il presidente cinese parlando di una vera e grande amicizia personale, parola a cui Xi ha risposto dicendo che i due paesi devono coesistere e cooperare. Entrambi i leader hanno menzionato i rapporti commerciali e l'intelligenza artificiale tra i temi chiave dell'incontro che comincerà a breve. Sul tavolo ci saranno anche la guerra in Iran e Taiwan, con Xi che chiederà lo stop alla vendita di armi americane a Taipei. Si tratta della prima visita del presidente cinese a Washington dal settembre 2015, quando c'era Obama.
3: Abbiamo accolto con favore il piano per Gaza del presidente Trump, ma nulla di quello che prevedeva, la fine delle aggressioni, il ritiro israeliano e l'avvio della ricostruzione si è concretizzato. I uomini, donne e bambini continuano a morire nella striscia, lo ha detto il presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen, in collegamento con l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. L'amministrazione Trump gli ha infatti negato il visto per gli Stati Uniti. Nelle prossime ore è previsto anche l'intervento di Netanyahu, che il premier israeliano ha voluto fosse accompagnato da una campagna di affissioni di cartelloni nel centro di New York, con la scritta «Da che parte state, Israele o Stati Uniti o Iran e Hamas?».
2: CNN, Politico e MS Now hanno chiesto un'udienza o d'urgenza dopo che lo staff della Casa Bianca ha impedito ai loro giornalisti l'accesso nell'edificio nonostante un giudice federale abbia revocato il bando di Trump alle tre testate. Questa mattina i giornalisti delle tre testate sono stati respinti e gli agenti dei servizi segreti hanno confiscato i badge di accesso anche ai giornalisti cui i badge non erano stati precedentemente confiscati, si legge in un nuovo documento depositato dalle testate in tribunale.
3: In Etiopia l'esercito ha detto di aver ucciso più di 270 combattenti del fronte di liberazione del popolo del Tigray. Gli scontri sono ricominciati qualche giorno fa in diverse aree del nord dell'Etiopia, alimentando i timori di una propagazione del conflitto a livello regionale. La nuova offensiva si è scatenata a seguito dell'annuncio della nuova alleanza tra i Tigrini del fronte e le milizie nazionaliste dell'Amhara Fano, un tempo nemici durante la guerra del Tigray tra il 2020 e il 2022, entrambi ora decisi a rovesciare il governo etiope del primo ministro Abiy Ahmed.
2: Il governo chiarisca come e perché il volume sia arrivato nelle scuole, quale iniziativa intenda assumere, dichiara il senatore Pietro Lorefice, capogruppo dei 5 Stelle in commissione Ecomafie, in merito alla distribuzione nelle scuole superiori di Belluno di un volume contenente affermazioni definite negazioniste rispetto all'origine umana del cambiamento climatico. Sulla stessa linea Elisabetta Piccolotti di AWS, la quale afferma che un libro che nega l'origine antropica del riscaldamento globale è pura disinformazione di propaganda, ha aggiunto Piccolotti che verrà presentata un'interrogazione parlamentare. 17.35 è tutto, vi ricordo le notizie di Popolare Network alle 18.30.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche su

Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati da Firenze Smart, in studio Mauro Ciutini. Apriamo con la 11, materiali sulla carreggiata, rallentamenti tra Prato Est e Pistoia direzione Pisa. Rallentamenti anche per un veicolo fermo tra Monte Catrini Terme e Chiesina Ozzanese. Spostiamoci sulla Firenze Pisa Livorno in direzione Firenze, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci per la viabilità esterna che non riceve. In A12 segnalati mezzi in lento movimento direzione Rosignano Sud tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo. Per quanto riguarda la rete urbana di Firenze, intervento edilizio in via Ghibellina questa notte fino alle 6 di domani, interrotta la circolazione tra via dei Giraldi e via delle Seggiole. È tutto per il momento, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze, a più tardi.
2: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: rifiutassero di studiare l'italiano. In una bozza di decreto circolata in precedenza si prevedeva addirittura la sottrazione dei figli. Il governo ha deciso anche di non applicare la direttiva europea che ferma i diesel Euro 5 nelle aree più inquinate. I diesel Euro 5 quindi potranno continuare a circolare nelle regioni padane, una misura che riguarda 1.200.000 auto e 200.000 mezzi commerciali, esulta Salvini. All'Assemblea Generale dell'ONU l'intervento in video del presidente dell'ANP Abu Mazen. L'amministrazione Trump gli ha negato il visto d'ingresso. Stasera parlerà Netanyahu a New York. Manifestazioni per la Palestina. Oggi l'incontro tra Trump e Xi Jinping, il presidente cinese, accolto con grandi cerimoniali. La nostra, una vera e grande amicizia, dice il presidente statunitense. I nostri paesi devono coesistere e cooperare, dice Xi. Sul tavolo rapporti commerciali, intelligenza artificiale, guerra in Iran e Taiwan. I giornalisti di CNN, Politico e MC News entrano alla Casa Bianca dopo essere stati di nuovo bloccati in precedenza. Un giudice federale aveva revocato il bando di Trump alle tre testate, ma il suo ordine non era stato rispettato. Nei licei di Belluno ho distribuito un libro sui cambiamenti climatici contenenti affermazioni negazioniste. Nell'occhio del ciclone la giunta comunale e il presidente dell'Ordine dei Geologi del Veneto. Il quotidiano conservatore spagnolo Il Mundo lancia un allarme su possibili attacchi russi in Italia, Spagna e Francia. Crosetto smentisce, l'UE nessuna allerta specifica, ma non ne saremmo sorpresi. 18:32 è tutto, vi ricordo il giornale di Popolare Network alle 19:30. Buon ascolto.
1: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Bentrovati, buona serata da Firenze Smart, in studio Mauro Ciutini. Apriamo con la 1, un incidente, un tamponamento tra un mezzo leggero e un mezzo pesante. Siamo allo svincolo di Firenze Scandicci per chi proviene da Bologna. Sempre in A1 direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico. Sulla 11, pedoni segnalati in entrata allo svincolo di Prato Est, rallentamenti in entrambe le direzioni. Passiamo alla 12, direzione Livorno, materiali sulla carreggiata tra Rosignano Marittimo e Colle Salvetti. Chiudiamo con i cantieri a Firenze, un intervento edilizio notturno in via Ghibellina. Questa notte fino alle 6 di domani sarà interrotta la circolazione tra via dei Giraldi e via delle Seggiole. Inoltre sulla direttrice Vicolo dei Cavallari, piazza dei Cavallari, da domani fino al 9 ottobre un divieto di transito. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
2: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. Tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: Avete ascoltato Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22.
1: Fresh new music, the biggest hits, the station of the star, the station of the star.
2: Radio 3 Network, picking up the world's best music.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

0: giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.
1: No, no.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember, Remember, i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: approvato il decreto sulla scuola, c'è il tetto del 30% di studenti stranieri per classe, confermato il divieto di burka e niqab. Il ministro Valditara annuncia anche multe per i genitori stranieri se si rifiutano di studiare l'italiano. In una bozza precedente si parlava addirittura di allontanamento dei figli. Netanyahu all'ONU, coloni, giovani teppisti, Mamdani antisemita e poi ancora genocidio israeliano, la più grande bugia del secolo. Durante il discorso numerose delegazioni sono uscite in segno di protesta, manifestazioni anche fuori dal Palazzo di Vetro, tra i manifestanti arrestata l'attrice Susan Sarandon. Oggi l'incontro tra Trump e Xi Jinping, il presidente cinese accolto con grandi cerimoniali, la nostra una vera e grande amicizia, dice il presidente statunitense, i nostri paesi devono coesistere e cooperare, dice Xi, sul tavolo rapporti commerciali, intelligenza artificiale, guerra in Iran e Taiwan. I giornalisti di CNN, Politico e MS Now rientrano alla Casa Bianca. Stamattina sono stati bloccati all'ingresso. Un giudice federale aveva chiesto loro di restituire le credenziali della stampa. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, il governo ha approvato il decreto scuola, quello annunciato da Meloni con la limitazione degli studenti stranieri nelle classi. Un decreto da campagna elettorale, lo hanno definito le opposizioni, sulla pelle dei bambini e delle loro famiglie. È previsto un tetto massimo del 30% di studenti stranieri per classe. Il provvedimento riguarda chi è nato all'estero e non ha frequentato un certo numero di anni in classe nei cicli precedenti. C'è un giallo però nelle bozze circolate, nelle bozze circolate prima del Consiglio dei Ministri si parlava di togliere i figli ai genitori che si rifiuteranno di studiare l'italiano. Il testo finale si è limitato invece a prevedere delle multe. In mezzo è successo qualcosa. Da Roma Anna Bredice.
1: Valditara in conferenza stampa, Meloni in una video intervista al giornale Il Tempo.

0: aprile il governo Meloni prevede multe, sanzioni e addirittura in una prima bozza minacce di togliere i bambini alle famiglie. Quest'ultimo punto è stato eliminato nel testo finale, prevedeva l'intervento dei servizi sociali se i genitori non avessero frequentato i corsi di italiano. Due bozze diverse, bisognerà capire se tra l'una e l'altra è intervenuto il Quirinale chiedendo modifiche. Rimane però una multa nel caso i genitori rifiutino di frequentare i corsi, così come sanzioni salate per l'uso del burka e del niqab a scuola, 1.000 euro, capi che nessun preside insegnante ha mai detto di aver visto nelle aule scolastiche. Tra l'altro è ancora incerto se il divieto è esteso anche alle donne, madri o sorelle che entrano a scuola per colloquio o attività extracurriculare. Rimane la soglia del 30%, ma se all'inizio era riferita ai bambini di origine straniera in generale, ora il criterio è la conoscenza della lingua italiana. Si applica ai bambini non nati in Italia che non hanno frequentato la scuola materna, non compresi in quella soglia quindi i figli nati in Italia. Superando quel numero dovrebbero essere collocati in scuole vicine, se non ci sono, il caso di scuole in zone di montagna o altro, laddove si supera il 30% dovrebbero essere finanziate attività scolastiche. Ora il decreto dovrà passare alla firma del Quirinale. Linea allo studio.
1: Secondo il ministro dell'istruzione Valditara, il decreto riguarda 34.000 classi in Italia. Il numero però non torna perché raggruppa sia gli stranieri di prima sia gli stranieri di seconda generazione. Quindi non solo i ragazzi e le ragazze che non sanno parlare l'italiano, cioè gli alunni, per cui vale il tetto del 30%. Sentiamo Gianna Fregonara, giornalista del Corriere della Sera ed esperta di scuola.
2: Sui numeri purtroppo va detto che uno dei problemi che ha reso difficile anche raccontare in questi giorni, a parte il toni da campagna elettorale di caccia un po' così alla è che il monopolista, diciamo, dei dati sulla scuola è ovviamente il ministero, e questi dati che una volta venivano di tanto in tanto, magari anche con un po' di ritardo, ma comunque c'erano, e da alcuni anni non ci sono più, quindi noi non sappiamo. Valditara ha detto che le scuole, le classi in cui ci sono, cioè più del 30% di stranieri, sono 34.000, ma non divide tra studenti di prima e di seconda generazione, che sappiamo, cioè quindi quelli nati qui, sì, sappiamo sono esclusi da questo conto, nel conto, perché ovviamente essendo nati qui l'italiano si suppone che siano esposti da subito, anche se a casa parlano, saranno bambini bilingue, quindi per loro non si conta il tetto. Noi abbiamo fatto una simulazione, ce l'ha fatta il Politecnico di Milano, purtroppo su dati di 3 anni fa, e si dimostra che a Milano, mentre la metà delle scuole elementari ha più del 30% di studenti di alunni, diciamo, stranieri di prima e seconda generazione, quindi sono tanti, se si guardano solo quelli di prima generazione non c'è neanche una scuola che supera, almeno questo 3 anni fa non c'era neanche una scuola che superava il limite del 30%.
1: E il Consiglio dei Ministri ha deciso anche di andare contro la direttiva europea che stoppa i diesel Euro 5, cioè i più inquinanti. La direttiva, che sarebbe dovuta entrare in vigore al nord nelle regioni padane, non verrà applicata. Esulta Salvini, il ministro dei trasporti, che se n'era fatto promotore. 1.200.000 auto e 200.000 veicoli commerciali diesel Euro 5 potranno così continuare a circolare. Benjamin Netanyahu ha parlato all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Durante il discorso del primo ministro israeliano, numerose delegazioni e tanti diplomatici hanno abbandonato la sala in segno di protesta rimasta mezza vuota. Tante persone hanno manifestato anche fuori, nelle strade vicine al Palazzo di Vetro. Ci sono stati diversi arresti tra i manifestanti, tra cui l'attrice Susan Sarandon. Netanyahu ha parlato dei coloni come giovani teppisti, ha chiamato il sindaco di New York Mandani antisemita e ha dato dei codardi ai diplomatici che hanno lasciato l'aula. Poi ha definito le accuse di genocidio di Israele come la più grande bugia del secolo. In città l'ufficio politico del premier israeliano ha fatto tappezzare New York di cartelli che recitano: da che parte state, Israele e Stati Uniti o Iran e Hamas? E per la Palestina, oggi a New York ha parlato il presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen in videocollegamento, poiché l'amministrazione Trump non gli ha concesso il visto per entrare negli Stati Uniti. Abbiamo accolto con favore il piano per Gaza del presidente Trump, ma nulla di quello che prevedeva, la fine delle aggressioni, il ritiro israeliano e l'avvio della ricostruzione, si è concretizzato, come racconta anche Giulia Folci, ostetrica in una clinica di emergency a Gaza.
3: Purtroppo la situazione nella striscia rimane tragica su tantissimi fronti. Metterei come primo fronte quello dell'acqua, quindi partiamo proprio dalle basi, dalla sopravvivenza. L'acqua qui a Gaza, l'acqua pulita, è veramente

0: difficile da reperire. E quindi questa è la prima cosa che vediamo e si ripercuote sulle nostre attività cliniche con pazienti che arrivano con problemi del tratto urinario, infezioni, problemi proprio legati alla mancanza di igiene. Una cosa che come ostetrica, diciamo, mi tocca particolarmente è purtroppo la preparazione del latte in formula, e questo è molto difficile da preparare con dell'acqua sporca ed espone i bambini ad altissimi rischi neonati. Possiamo anche parlare degli aiuti umanitari che non entrano. Ad esempio, io adesso sono a metà della mia mattinata, stiamo vedendo una trentina di donne in gravidanza e a nessuna di loro ho potuto dare il ferro, che è, diciamo, la terapia di base, ma proprio base, base, base per le donne in gravidanza, per garantire un buon esito al parto, e questo è terribile, insomma, anche. Banalmente dare consigli sull'alimentazione, io mi sento in imbarazzo di dare a loro dei consigli sulla nutrizione proprio perché non possono reperire cibo di qualità.
1: Oggi alla Casa Bianca c'è stato il bilaterale tra Donald Trump e Xi Jinping. Il presidente cinese è stato accolto con tutti gli onori. Trump ha parlato di grande amicizia personale. È la seconda visita di Xi negli Stati Uniti dopo quella del 2015, durante il secondo mandato di Barack Obama. Sul tavolo i rapporti commerciali tra i due paesi, la cooperazione internazionale, la guerra in Iran, Taiwan. Si è parlato anche di intelligenza artificiale. Abbiamo chiesto un commento sugli esiti di questo colloquio ad Alessia Amighini, a capo dell'Asia Center dell'ISPI.
2: Non ci saranno accordi di nessun tipo se non, diciamo, la conferma, della sospensione dei dazi, che è quello che Pechino vorrebbe, ma tutto il resto, della situazione per quanto riguarda le relazioni economiche, non solo commerciali e tecnologiche, tra Cina e Stati Uniti rimane ingessata. Dal momento che gli investimenti bilaterali sono crollati, soprattutto quelli cinesi negli Stati Uniti sono quasi nulli, quelli statunitensi in Cina sono dimezzati, quindi le due potenze economiche stanno cercando di prendere distanze l'una dall'altra.
3: Uno dei temi chiave di questo incontro sarà anche quello che è un po' il tema del momento, cioè le AI. Qual è la posizione della Cina sul tema?
2: Diciamo, la sensazione e anche le poche notizie che ci sono, in merito alle volontà dei paesi, sono che la Cina abbia dalla sua la capacità, o meno l'illusione della capacità di controllare le AI casa propria, così come fa con internet. Secondo la Cina lascerebbe che gli altri si arrangino. Questo però ne ha fatto chiaro, e lo sviluppo delle AI è così rapido e imprevedibile che purtroppo neanche gli sviluppatori sanno dove andremo a finire. Non credo che avremo la fortuna di sentire accordi di qualche tipo, perché i produttori, le aziende nelle AI stanno guadagnando moltissimo, non accetteranno nessun limite di nessun genere al momento.
1: I giornalisti di CNN, Politico e MS Now sono rientrati poco fa alla Casa Bianca dopo che un giudice federale ha chiesto loro di restituire le credenziali della stampa. Stamattina i giornalisti erano stati bloccati all'ingresso dell'edificio. Per questo i media hanno chiesto un'udienza urgente e l'amministrazione Trump alla fine ha ottemperato all'ordine del giudice e ha riammesso i reporter. Roberto Festa.
4: Sono state 12 ore di colpi di scena continui, quelle che si sono vissute a Washington. È l'una di notte, stanotte, quando il giudice Timothy Kelly, che è stato tra l'altro nominato da Donald Trump, emette un ordine temporaneo in vista della sentenza definitiva, in cui chiede alla Casa Bianca di ripristinare le credenziali stampa sospese ai giornalisti di CNN, MS Now e Politico, perché, spiega il giudice, si tratta di un atto probabilmente incostituzionale, contrario al primo emendamento. Stamattina però i giornalisti si presentano per seguire l'incontro tra Trump e Xi Jinping e li bloccano di nuovo ai cancelli. I media a questo punto si rivolgono di nuovo al giudice, che fissa un'udienza d'emergenza per le 12:30. Non rispettare un ordine della magistratura è per un esecutivo in democrazia, un atto piuttosto grave. Non c'è però bisogno dell'udienza perché 2 ore fa circa ai giornalisti sono stati restituiti i pass. Allora, che cosa esattamente sia successo non si sa. La Casa Bianca dice che i pass erano pronti per le 9:55 del mattino, ma i giornalisti che si sono presentati alle 11 non sono stati comunque consegnati. Magari davvero c'è stato un problema di comunicazione tra i diversi uffici della Casa Bianca. E magari alla fine nell'amministrazione ha prevalso la decisione di non portare fino in fondo uno scontro perso in partenza. Magari ha funzionato il blackout TV deciso dai maggiori network in segno di solidarietà con le testate colpite. Non ci sono state immagini ufficiali dell'incontro tra Trump e Xi Jinping, e questo deve aver parecchio infastidito il presidente americano, che punta molto su questo vertice. Insomma, magari tante cose, l'unica cosa certa è avere di nuovo assistito ad una classica, ordinaria giornata giornata di caos trumpiano.
1: Un allarme rilanciato questa mattina dal quotidiano conservatore Il Mundo su possibili imminenti attacchi russi con droni lanciati da navi in Francia, Spagna e Italia. Il quotidiano cita come fonte funzionari dell'intelligence statunitense che ne avrebbero informato i governi europei. L'indiscrezione è stata smentita da Bruxelles e per l'Italia da Crosetto. Michele Migone.
5: L'allarme sarebbe contenuto nel dettagliato rapporto della CIA. La Russia avrebbe un piano per colpire con piccoli droni carichi di esplosivi lanciati a navi mercantili nel Mediterraneo dei bersagli d'Italia, Francia e Spagna. Sarebbero degli attacchi simili agli atti di sabotaggio che Mosca sta compiendo in Europa da tempo, ma con una valenza simbolica, i droni, le navi, e quindi politica più forte in tre paesi del sud dell'Europa dove si voterà nei prossimi mesi. Che sia vera o non vera l'esistenza di questo piano, alla fine poco importa. Il piano è verosimile ed è questo che conta per raggiungere l'effetto desiderato. Non si sa dove la CIA abbia preso queste informazioni, ma chiunque le abbia passate, gli americani, sapeva che sarebbero state motivo di allarme e destabilizzazione in Europa. La guerra ibrida di Vladimir Putin ha questo come obiettivo: intimorire i governi europei, dividerli, saggiarne le reazioni, la coesione, stancarli e convincerli ad abbandonare al suo destino, cioè la conquista russa, l'Ucraina. Ci sono i sabotaggi che riguardano le fabbriche delle armi, delle reti ferroviarie, ci sono gli sconfinamenti dei droni e degli altri velivoli in Polonia, nei Baltici, in Moldova, dove la paura di uno scontro militare con la Russia è concreta. C'è la propaganda occulta con cui convincere l'opinione pubblica dei paesi dell'Europa occidentale che sia meglio voltare le spalle a Kiev. C'è infine il gioco di sponda con Donald Trump per fare sentire isolati i paesi del fianco est. Il tycoon rispetterebbe l'articolo 5 della NATO. I prossimi mesi saranno forse decisivi per la guerra in Ucraina ed Europa. Si vota in paesi importanti, in Francia prima di tutto. Il Cremlino tifa per i partiti sovranisti. Una UE politicamente debole, impaurita, sempre più divisa, è quello che vuole Vladimir Putin.

0: Yeah.
1: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.